questa giungla delle missioni, questa giungla che gira la mia alma, questa giungla del potere.